0: signora è partita. La tenteva un calesse e sulla via già corre di Parigi. Anina pure prima di ne spariva.
1: Il sciotti calma.
0: Che vuol dir ciò?
1: Ma forse d'ogni avere.

0: Qualcuno nel giardino chiederà
1: il signor Telmo.
0: Sania.
1: Una dama da un cocchio per voi di qua non longe mi diede questo scritto.
0: Ti Violetta, perché son io commosso? A raggiungerla forse la m'invita. Io tremo, o ciel, coraggio!

Se la promessa, la disfida ebbe luogo, il barone fu ferito per omili ore, Alfredo è in stranio suolo, il vostro sacrificio io stesso a lui svelato, egli a voi tornerà per suo perdono, io pur verrò, curatevi. Mertate un avvenir migliore, Giorgio Germont.